alina kuvinjwa icebo laNkulunkulu nawe. Sebekhulumile abakuzondayo, sebekhulumile abakuzondayo. Kodwa lo wethu uNkulunkulu, lo wethu uNkulunkulu, ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo.

umculo omnandi, umculo omnandi, opholile, opholile. Njalo ngesonto noPetzondi, impolompolo, impolompolo. Kuyizwi loMzansi FM. Yizwa umehluko.

Sawubona mtshwala wethu. Ngicela ungizele ingoma inkosi yamagcokama. Ithi asenzeki bona.